0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi ringresce! Va di quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Oh,

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di pazzi di una greca.
0: In questo paglier del cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

lasciar fino ad otte ma il sicuro temo nessuno la cappella me più un orto ma chiuso poi

0: Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte,
1: Buonaparte,
0: Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte, Buonaparte,
1: Buonaparte, Buonaparte,
0: E questa sera gran fiaccolata è via di coro palazzo Farnese ed una posita nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese fini al signor guardi a testiri non più clamor fino a via

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, nobile tua, fruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porchio!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola!
0: Attenta!

0: vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci?
0: Certo!
1: Il cesto del Vittor, ma non di meno,
0: come te che sai?
1: Io flotto.

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, altri fanno. Libera me, Domine. Or tutto è

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: maschera a palazzo.
1: Un ciambellano uscia furore in traccia.
0: Apri,

estri e l'andavotte. Tu attenderai la tosca in sull'entrata, o meglio, aspetta finita la cantata. O meglio.

0: santi Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti, e piombo in casa.
1: Quel bravo spetta!
0: Aiuto, razzolo!

0: C'era il pittore
1: Caradossi!
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male!

0: figlio, dite dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?

0: e Angeliotti?
1: Sì!
0: Basta romperti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Come dove?
1: Alla regna
0: Tartaruga!
1: Alla
0: principale! Mi lascia!
1: Mi lascia!

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte!

0: far simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordin ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!